voleva un segno, prese un agnello e infilì il suo coltello. Quello con la fionda nella fronte lo centrò e per la nera, nera terra scappò. Il reverendo col suo calesse, il suo stipendio e la sua moglie altera.